koko ya e opa ita kopi gavile. Ichuika opa ipalu chigale yo. Chatale tapo vi yanya hukaku tavi. Ichuika digi chia kemevi.

Hak David Ocho, di paku, budak leti cuika di giga cisu. Hayak kat di paku, wolo lem lui, wolo le hapa tola, wolo lem tola, wolo le hapa ci ika, makok lam ci. Jata le, hak vi cho eo, himeh li konahan meh.